0: mia sidonia di lento, e s'accola del magico del tu, tria la foglia del credo di ognuno, s'avantoglia i folletti con me.
1: E se corre malegno su me,
0: e l'odioso delinne che trema le
1: foglie, s'avantoglia i fetti a maniaglio,
0: e folletti
1: di nulla pavente.

0: altri d'alor che c'è lati a su con la nera
1: chi son?
0: Congiurati
1: o c'è?
0: Casolai e tanto sembrato così che m'han preso per un delatuato in mezzo l'uno però perché

0: e dal costume indossa il rem.
1: Azzurra la veste e da vermiglio d'astro, e cialte manco l'atto e torna
0: la scelta a razzarci.

0: amici tuoi.
1: Volete interrogarlo? È fuori sta celiacolo su voi.
0: Appunto!
1: E compromettere di voi che ve l'ho detto.
0: Offendi e confidenze che quando sopra ci so.
1: Vi preme assai.
0: E giro di gravi cose adesso. E chi l'ha detto inoltre qui favella su che farò cadere la colpa se non mi sia concesso.
1: Tu.

0: accede?
1: Sei quella dello scritto.
0: La morte che m'accerchia.
1: Non penetra nel mio petto il terrore.
0: Fuggite, fuggite. Tocchi, ma che io potrei dire pure.
1: Rivelare.

giat, perché ni con Carlo re nois grei se pugio, e chi mais lo serve.

E plogio perché ho non preso in rabo. Maldì, anscreche magi, e poi caparrus vegno che si ten, e lor prescregut, che il vol da bulgen mal vulgut.